che già se ne si delis vorim ho chi der zachrume ulalis giom ves menac cain ver tachralit amperi meche ies vandrumim arevi hima yegelem che già se ne si delis vorim ho chi der zachrume ulalis giom ves menac cain ver

Carnivori, sera gianche, ierasmane ura kutyan, gakhartakan mi urish askar, sirahaneri hekiyat.